Bella Giustatore, je notre socca fore, je notre si tavore, je la tu la ti la tua. La spinach o la bouchon, cigarette, portobello, si racchi spacchetto, c'è la tua.

si l'amour, la sentia sopra vora, la zoncia come sora. Ce la pozzati la tua.